0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note, notte di note. La notte di Brescia 7, di Brescia 7.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: più.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Notte di notte.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

Summertime, i grandi successi dell'estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Young Money.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: fantasia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Si va! Nossa!

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? 1, 2,

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Jackpot! Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te, il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale, la formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%.

Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Jackpot. Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri a Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone, a me. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo un po' ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con 1 litro, sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more. Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Sempre più infortuni sul lavoro. L'analisi realizzata su base INAIL indica nel primo semestre del 2026 un aumento delle denunce, più 6%, e allarma il balzo anche di malattie professionali, salite al 14%. In una provincia che conta 15 vite spezzate sul lavoro in soli 6 mesi, il dato degli infortuni è di quelli che vanno tenuti monitorati. E il rapporto UIL del primo semestre 2026 preoccupa: più denunce e malattie professionali. Parlare solo di caldo anomalo di fronte ai numeri dell'estate 2026 sarebbe decisamente riduttivo. Finora abbiamo vissuto una stagione che appare fuori dagli schemi. Dopo aver archiviato il secondo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica bresciana, luglio ha chiuso il quarto mese di agosto finora più caldo in assoluto. La prima metà del mese ha portato con sé i numeri davvero clamorosi. La media delle temperature massime è stata di 37 gradi e la soglia dei 38 è stata superata 5 volte. In particolare merita un cenno il picco di 39,4 gradi misurato nel pomeriggio del 6 agosto. Si tratta del valore più alto mai raggiunto in città dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra. Se parliamo di minime, dobbiamo prendere atto che le notti tropicali sono ormai diventate un'abitudine. Solo ieri, dopo 3 settimane di attesa, la colonnina di Mercurio è riuscita a scendere sotto i 20 gradi. Nei giorni scorsi a Vestone un intervento degli agenti si è concluso con una doppia contestazione penale amministrativa nei confronti di 2 persone che viaggiavano a bordo dello stesso veicolo. Durante il controllo l'automobilista ha mostrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica ed è stato quindi sottoposto ad un pretest per la ricerca di sostanze stupefacenti. Risultato positivo. Gli agenti hanno successivamente chiesto di recarsi in ospedale per effettuare gli accertamenti clinici definitivi, ma l'uomo si è rifiutato, aggravando così la propria posizione. Il codice della strada equipara infatti il rifiuto di sottoporsi agli esami alla fascia di reato più grave prevista in questi casi. Per il conducente, quindi, scattata la denuncia alla Procura della Repubblica con le conseguenti sanzioni penali previste dalla normativa, oltre al ritiro immediato della patente, alla successiva sospensione del documento di guida e alla decurtazione di 10 punti. Il controllo è stato poi esteso al passeggero che viaggiava al suo fianco, trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale. Nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla prefettura ai sensi dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti. Inoltre, poiché aveva la disponibilità del veicolo, gli operatori della polizia locale hanno disposto anche nei suoi confronti il ritiro immediato della patente per 30 giorni. Ed è tutto.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Estate 1992, Lorenzo Giovanotti. Beh, siamo nell'estate 2026. Quanti anni sono passati? Una marea. Tra poco parliamo anche di questa canzone che racconta un anno speciale.
1: Anche d'estate, il buongiornissimo ve lo diamo noi.
2: Buongiorno agosto.
0: Buongiorno agosto, buongiorno ad Andrea Lombardi, come va? Vi siete stiracchiati? Siete ancora a letto? Avete ancora le persiane abbassate? Scusate, le tapparelle abbassate, le persiane chiuse? È una bella giornata e questa notte c'è stato fresco, finalmente possiamo dormire tranquillamente grazie al meteo che ci ha portato questi temporali, e arriveranno altri temporali, è un dato di fatto. Insomma, c'è stato un po' un giro di boa sotto questo aspetto. Torniamo all'estate 1992, perché Lorenzo racconta un'Europa unita e ricorda quei 500 anni dal viaggio di Cristoforo Colombo, appunto del 1492. Poi però, senza cambiare tono, entra con fatti meno allegri, per esempio la mafia, il razzismo, l'AIDS, la guerra, osservando queste cose da un punto di vista di quell'anno 1992. Ha scattato una fotografia. Spesso le canzoni fanno anche questo, no? Raccontano la società, raccontano un anno, raccontano dei fatti anche di cronaca. E cosa curiosa, che poi nel 2013 Lorenzo se n'è uscito con un'altra canzone che portava il titolo Estate, ed era un po' considerata dallo stesso Giovanotti una sorta di seguito del pezzo appena sentito, Estate 1992. E allora, ben ritrovati con Andrea Lombardi fino alle ore 12 insieme. Potete interagire se volete, anzi dai, fatelo al 334 907 9007. L'avete già segnato, vero? Sul vostro cellulare, in memoria, Radio Brescia 7, WhatsAppare con noi la mattina, il pomeriggio, la notte, la sera, quando volete, con lo sport e chi più ne ha più ne metta. Per noi è un piacere leggervi e anche rispondervi. Poi magari avete anche la possibilità di darci delle segnalazioni, perché noi abbiamo una redazione, ma voi siete un po' i nostri redattori all'esterno, no? Se succede qualcosa di particolare, i messaggi arrivano da voi, segnalazioni di traffico, cose magari che osservate e vale la pena riportare anche nella diretta. Fate 334 907 9007. Torniamo noi, torniamo ai successi con Baby K.

Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni nel nostro spazio dedicato al mese di agosto per queste due settimane con Andrea Lombardi la mattina, poi tornerò quando riprenderà il palinsesto ufficiale delle dirette, chiaramente pomeriggio nel Free Pass. Ma volevo salutare tutti i miei colleghi, abbiamo detto l'altro giorno era il compleanno di Brio, ieri di Daniela Finita, che poi ho sentito, vi ricordate che abbiamo provato a chiamarla in diretta per farle questa sorta di scherzo, non ci ha risposto, stava facendo il bagno chiaramente nelle sue vacanze ufficiali, quindi era proprio in ammollo in acqua. E voi avete già finito le vacanze ufficiali o prevedete qualche weekend, qualche settimana? Fateci sapere al 334-907-9007 anche come sono andate le vostre vacanze, perché se conosciamo nuove realtà, nuove vite, nuove emozioni, anche noi li viviamo, quindi viviamo più vite, viviamo più posti, viviamo più emozioni. Come sarà il tempo previsto per questa settimana? Ve lo dico subito, oggi in teoria non dovrebbe piovere, ma domani le temperature saliranno. E uno adesso dirà, vabbè, però scusate, continuate a dire che si sono abbassate e domani tornano a salire. È vero, vero, domani torneranno con una massima di 34 gradi, però poi ridiscenderà il tutto e tra l'altro la minima si attesta sempre verso i 22-23 gradi, quindi ci salviamo perlomeno la notte, ma dicevo che poi ritroveremo giornate con temporali, quindi cercherà di risalire il mercurio, ma poi arriva l'acquazzone, prac, e lo riabbassiamo. La temperatura media prevista per i prossimi giorni è di 30-27 gradi come massima, anche per il weekend. Torniamo a noi, torniamo alla musica selezionata per voi per questa mattina.

Bad, che bello ritrovarvi alle 334-907-9007. Roby presente, Monica, Fabiana, saluto anche Silvia che ci sta ascoltando in streaming e poi Roberto. Grazie ragazzi. Adesso vi voglio far ascoltare una canzone bellissima che racconta un po' il Lucio Dalla che verrà, non l'anno che verrà, quella è un'altra canzone, ma il Lucio Dalla che verrà, 1967. Una canzone che ha portato Lucio Dalla ad essere se stesso, quello vero, quello che noi conosciamo, quelle parole meravigliose che ci ha regalato nel corso della sua attività, della sua bellissima musica raccontata attraverso le parole, attraverso la musica. Dicevo, era il 1967 e Lucio Dalla aveva solo 24 anni quando presentò al Festival delle Rose questa canzone. La cosa che risalta subito è che Lucio Dalla a quei tempi stava un po' lavoricchiando, cioè non era ancora famoso e aveva già scritto qualche canzone, però non erano all'altezza della programmazione radiofonica nazionale. Poi arrivò questo pezzo, Il cielo, Lucio Dalla.

canzone meravigliosa, il cielo. Attenzione, perché noi bresciani siamo abituati a dire il cielo con la E chiusa, invece aperta. Il cielo, piccola lezione di dizione per questa giornata meravigliosa, perché il cielo là fuori, in effetti, ha un turchese meraviglioso. Riuscite a godervi una bella passeggiata? Fatelo, ma ascoltate Radio Brescia 7.

0: sera.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
4: Io di più, raga, time out.
3: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
4: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
3: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
4: Carta di debito in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad.
10: Via via.
9: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Giornale orario. Edizione nazionale.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto è arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia ad appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: solito la musica partenopea viaggia su un binario unico, no? Un po' quella melodica che coinvolge in modo particolare i campani, poi arriva in tutto il mondo. Però i Nu Genea sono riusciti ad andare oltre. Loro sono napoletani, un duo napoletano formato da Massimo e Lucio, e hanno mescolato musica folk, elettronica, disco, jazz e anche tradizione napoletana. Ma adesso facciamo un salto nel lontano, pensate, 1979. È impossibile pensare che questa canzone abbia così tanti anni. Di cosa sto parlando? America di Gianna Nannini.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Andrea Lombardi. Hey.

Che canzone, ragazzi, ma ci siete? Siete già al lavoro? Siete a casa? State sistemando il giardino? Raccontatevi alle 334-907-9007 e buongiorno agosto! Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12, dicevo, con la musica, l'informazione e anche la vostra interazione. Per esempio Anna ci dà spunto di una notizia molto interessante. Lei ha praticato la vacanza di quest'anno in van e dice: bello, scomodo, ma con panorami mozzafiato, perché parcheggiavamo sempre sul bordo strada, laddove c'era l'orizzonte, laddove c'era un tramonto, laddove c'era uno skyline, quindi bello tutto questo. E allora parliamo proprio di van, perché c'è un fenomeno piuttosto particolare, direi anche scomodo, in Cornovaglia, perché c'è una crisi abitativa legata al turismo che costringe molte persone a vivere proprio nei van. Allora, a partire dal 2020, con la pandemia e le limitazioni agli spostamenti internazionali, la Cornovaglia del sud-est dell'Inghilterra ha vissuto un boom turistico. Il picco è stato raggiunto nel 2022, quando sono arrivati, pensate, oltre 5 milioni di visitatori. 5 milioni di visitatori, sono tantissimi in questa zona, appunto, dell'Inghilterra. Oggi in Cornovaglia ci sono quasi 25.000 annunci di affitti brevi su piattaforme come per esempio Airbnb. Molte persone, circa 13.000, hanno poi scelto questa regione proprio per comprare una seconda casa, e questi fattori hanno ridotto la già debole offerta di alloggi a lungo termine, mentre l'attività dell'area ha fatto impennare i prezzi degli affitti. Il risultato è che le generazioni più giovani, soprattutto chi fa lavori precari stagionali, non riesce a trovare una casa una volta che lascia il domicilio con i genitori, se lo lascia. Quindi insomma, non solo noi italiani siamo bamboccioni, ora anche gli inglesi sono un po' bamboccioni, e quindi è finito a vivere, se non si vuole vivere con i genitori, in furgoni sgangherati comprati per poche migliaia di sterline. In parte è una soluzione fascinosa, perché è un'area dove il mito della van life si è affermato sempre più negli ultimi anni. In parte invece è uno stile di vita che, oltre a far nascere da una profonda crisi sociale, presenta anche difficoltà quotidiane. Diverse persone sentite dal giornale inglese The Guardian hanno denunciato la difficoltà con, per esempio, il freddo, le piogge durante i mesi invernali, i problemi a trovare bagni pubblici aperti, perché questo secondo me è un grandissimo problema, e altri servizi utili per la propria vita nomade, e una grande differenza anche da parte degli abitanti, diffidenza da parte degli abitanti della città stessa. E di conseguenza si sta aprendo questa differenza tra chi ha una casa e chi vive in van, che viene in un modo o nell'altro quasi additato. È una situazione piuttosto triste. Io penso veramente che i giovani, insomma, spesso li critichiamo, ma hanno grandissime problematiche al giorno d'oggi, quindi dovremmo soffermarci un attimo prima di giudicare e pensare a quello che stanno vivendo. Torniamo alla musica e ai successi. Flamenco Paranoia con Samurai J in Buongiorno Agosto.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Love Me Like You Do. Ricordate il film 50 sfumature di grigio? Era del 2015, poi è arrivata anche 50 sfumature di nero nel 2017, nel 2018 50 sfumature di rosso, però film minimalisti. Questo fece scalpore perché c'era questo imprenditore ricco, bello, che si non innamorò, insomma iniziò una relazione con una studentessa. Detto questo, c'è Massimo che dice: l'estate è finita. No Massimo, dai, non dirci così, cioè come Righeira, l'estate sta finendo. No, c'è ancora tempo, anche perché magari questa settimana ci sarà qualche temporale, però potremo vivere un settembre bellissimo, andare al lago, farci ancora bagni, prendere il motoscafo e via via via. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. In Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi, in vostra compagnia fino alle ore 12, e qui vi aspetto e ho anche la possibilità di rispondere, quindi ci troviamo anche lì.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Infortuni e morti sul lavoro a Brescia tra le aree più colpite della Lombardia. L'analisi della UIL sui dati dell'INAIL, 15 vittime e oltre 8.000 infortuni nei primi sei mesi del 2026. Dati che, secondo il coordinatore territoriale della UIL, Mario Bailo, evidenziano una situazione preoccupante che necessita di controlli stringenti, maggiori risorse per la prevenzione e un impegno corale per frenare questo massacro. Perché se è vero che la sicurezza del lavoro deve essere una priorità, è altrettanto vero che per raggiungerla serve un'educazione al lavoro sicuro, che spesso si limita solo alle buone intenzioni. La linea verde è sbarcata in America. Lo scorso anno il gruppo agroalimentare di Manerbio, con oltre 390 milioni di fatturato, ha fatto inizialmente il suo ingresso nel mercato canadese portando i prodotti di marchio DMDC nella grande distribuzione del Quebec e a fine novembre ha costituito in Ohio, nel nord-est degli Stati Uniti, una società con il supporto di Simest, sotto la cui insegna verrà presto avviata la produzione di zuppe e altri prodotti freschi. Questa operazione è risultato di una strategia ben ponderata e delineata grazie ad uno studio durato per anni, racconta con legittimo orgoglio l'amministratore delegato Domenico Battagliola. La scelta dell'Ohio è motivata dalla forte tradizione agricola della regione. Nei giorni scorsi a Vestone un intervento degli agenti si è concluso con una doppia contestazione penale e amministrativa nei confronti di due persone che viaggiavano a bordo dello stesso veicolo. Durante il controllo l'automobilista ha mostrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica ed è stato quindi sottoposto ad un pretest per la ricerca di sostanze stupefacenti, risultato positivo. Gli agenti gli hanno successivamente chiesto di recarsi in ospedale per effettuare gli accertamenti clinici definitivi, ma l'uomo si è rifiutato, aggravando così la propria posizione. Il codice della strada equipara infatti il rifiuto di sottoporsi agli esami alla fascia di reato più grave prevista in questi casi. Per il conducente è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, con le conseguenti sanzioni penali previste dalla normativa, oltre al ritiro immediato della patente, alla successiva sospensione del documento di guida e alla decurtazione di 10 punti. Meteo: dopo aver archiviato il secondo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica bresciana, luglio ha chiuso al quarto posto e agosto finora è stato accompagnato da anomalie termiche a senso unico. La prima metà del mese ha portato con sé numeri davvero clamorosi. La media delle temperature massime è stata di 37 gradi e la soglia dei 38 è stata superata ben 5 volte. In particolare merita un cenno il picco dei 39,4 misurato nel pomeriggio del 6 agosto. Si tratta del valore più alto mai raggiunto in città dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra. Se parliamo di minime, dobbiamo prendere atto che le notti tropicali sono ormai diventate un'abitudine. Solo ieri, dopo tre settimane di attesa, la colonnina di Mercurio è riuscita a scendere sotto i 20 gradi. La media della prima metà di agosto, a conti fatti, è stata di 29,9. Lo stesso periodo nella bollente estate del 2003 chiuse a 30 gradi. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Copacabana, che bella questa canzone, anche perché in tutta sincerità io sono stato proprio a Rio de Janeiro quest'estate, città meravigliosa di quasi 8 milioni di abitanti, la conoscete anche voi bene, però forse non tutti sanno una cosa molto carina che ho scoperto proprio in questa visita a Rio de Janeiro qualche settimana fa. Sul Cristo Redentore, che è lassù e domina tutta la città dal Corcovado, siamo più o meno a 800 metri, quasi poco meno, insomma come il Monte Maddalena, no? Al di sopra del livello del mare, e fu inaugurato il 12 ottobre del 1931, quindi è in perfetto stile Art Deco. E inizialmente doveva avere le mani unite come una preghiera, poi invece si disse no, perché devono essere aperte per abbracciare tutta Rio de Janeiro, e quindi è stato costruito in questo modo. Pensate che è considerata una delle meraviglie del nuovo mondo e dell'età moderna, insomma. Beh, una cosa che non tutti sanno è che venne inaugurata proprio il 12 ottobre del 1931. Ma chi pigiò il bottone per illuminarlo? Beh, fu Marconi, proprio qui in Italia, a Roma, cioè là si inaugurava una meraviglia come il Cristo Redentore il 12 ottobre del 1931, ma ci fu la mano di Guglielmo Marconi. L'inaugurazione del Cristo Redentore era stato organizzato, per l'inaugurazione era stato organizzato questo incredibile evento moderno per l'epoca, quindi accendere i riflettori della statua a distanza di migliaia e migliaia di chilometri, quindi dall'Italia. E Marconi, da via condotti a Roma, inviò un comando radio, il segnale passò attraverso la potente stazione di Coltano vicino a Pisa e raggiunse il Brasile, come abbiamo detto, a più di 9.000 chilometri di distanza. Figuratevi, nel 1932, anzi 31, era impensabile una cosa di questo genere, invece venne raggiunta. Detto questo, siamo nella seconda ora di Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi. Ci siete? Siete connessi? Avete voglia di interagire tramite WhatsApp? Dai, fatevi sentire, diteci: ci sono anch'io, vi sto ascoltando dall'auto, ecco, se ascoltate dall'auto e messaggiate, chiaramente state attenti, però da casa, dal giardino, dal lavoro, raccontatevi alle 334 907 9007.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

DNA, Lorenzo Giovanotti con Gabri Ponte nella diretta Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Ragazzi, compleanni importanti del 18 agosto e Sergio Castellitto, nato nel 1953, quindi compie 73 anni, giusto? Poi non facciamo i calcoli. Carlo Cottarelli, economista, lui è del 54. Geppi Cucciari, nata nel 1973, auguri Geppi, simpaticissima e intelligentissima. Daniele Silvestri, lo ricordiamo con Salirò, nato nel 1968. Umberto Guidoni, astronauta italiano, è nato nel 54, mentre Gianni Rivera è nato nel 1943. Tra i grandi italiani nati il 18 agosto possiamo anche ricordare Luciano De Crescenzo, nato nel 1928, e Elsa Morante, una delle più importanti scrittrici italiane del Novecento. Lei è del 1912. E nel mondo, il 18 agosto, ritroviamo il compleanno di Robert Redford, nacque nel 1936, e Patrick Schweiz, un film che tutti noi portiamo nel cuore, una figura di Patrick che ci ha fatto innamorare, no? Di questa scena, il fantasma che alza la monetina. Ecco, lui nasceva nel 1952. E poi c'è anche il compleanno di Mika, il grande Mika, nato nel 1983. Lo ascoltiamo con Relax, Take It Easy su Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8 ora locale nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

me ci sa fare questo ragazzo, con The Colors riesce anche con collaborazioni a creare progetti musicali fantastici. Ci piace. Pollice alzato per Partenope in diretta su Radio Brescia 7. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Vi aspetto anche tramite WhatsApp 334 907 9007. Tra l'altro volevo ringraziare e salutare anche Fulvia, che ci ricorda che oggi 18 agosto è Santa Elena, quindi auguri a tutte le Elena all'ascolto, che poi è uno dei pochi nomi che non si può trasformare al maschile, no? Eleno, mai sentito. Vabbè, comunque auguri di buon onomastico a tutte le Elena, io ne conosco anche già due o tre, quindi grazie a Fulvia adesso prenderò spunto per mandare un messaggino d'auguri. Detto questo, vi è mai capitato di vivere un momento intenso e godervelo e sentirvi come in una preghiera? A me sì, tante volte, cioè nel senso anche quest'estate mi è successo di godermi un tramonto con il ritorno degli ibis scarlatti sulle mangrovie ed ero lì a guardare e ho detto no, aspetta, ma io non sto vivendo un tramonto, non sto vivendo una scena, questa è una preghiera, cioè veramente, perché le preghiere spesso hanno anche queste forme, no? Può essere una carezza una preghiera, un tramonto, e chi l'ha detto che una preghiera debba essere per forza di cose fatta di parole recitate? A volte una preghiera in effetti può avere anche una melodia, può diventare una canzone e qualche volta può anche assomigliare persino ad una dichiarazione d'amore. Succede, no? Allora io vorrei farvi ascoltare questa canzone di Vinicio Capossela, perché secondo me è una piccola preghiera in musica. Ovunque proteggi.

0: Per il mondo, quanto è importante viaggiare, ma viaggiare non per forza di cose troppo lontano, basta aprire un po' il nostro sguardo, assorbire altre culture, magari anche stando sul posto, cercando di conoscere gente che arriva da lontano, oppure mangiando piatti che non fanno parte della nostra cultura, no? Insomma, dobbiamo essere aperti, avere una mente aperta per rimanere anche giovani, perché tutto questo in un modo o nell'altro stimola i nostri neuroni, ci fa cambiare direzione, ci fa vedere nuove prospettive e punti di vista, quindi è importante anche questo. E a proposito di viaggi, c'è una brutta notizia: car sharing, viaggi in auto in questo caso, lo stop dal 1 settembre accende la polemica politica. Siamo sul sito giornalidibrescia.it. Fratelli d'Italia attacca l'amministrazione di Brescia, l'interruzione del servizio è un fallimento programmatico, la replica del vice sindaco Manzoni, noi parte lesa, la società e vai onore i propri impegni fino alla scadenza naturale del contratto. Questa è la notizia che apre in questo momento il sito giornalidibrescia.it. E adesso torniamo a viaggiare con la musica. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it.

0: Abbiamo ancora tantissime cose da raccontarci, ragazzi e ragazze, quindi fatelo anche voi alle 334-907-9007, come Monica che ci dice che sta prendendo il sole in piscina. E noi siamo fortunati a Brescia, ma davvero tanto, eh? Cioè, allora, diciamo la verità, chi vive in pianura padana non è fortunatissimo, perché se si guarda bene abbiamo, a parte oggi e ieri visto che c'è stato il temporale, abbiamo tanto smog, un'aria un po' stagnante, lo dicevamo anche ieri, no? Che ci sono delle prospettive future che studiano delle situazioni alternative per riuscire a spazzare questa umidità e questo smog dalla pianura padana. Si parla di un corridoio, di un corso d'aria, come è stato costruito per esempio il canale di Suez tra le montagne, oppure dei mega ventilatori, delle pale che girano. Insomma, sembra pura fantascienza, ma chissà, magari un giorno si riesce a risolvere anche tutto questo. Però dicevo, siamo fortunati perché abbiamo dei laghi meravigliosi, abbiamo una provincia bellissima, abbiamo delle montagne stupende, tanto è vero che io spesso mi stupisco, ma non c'è da stupirsi, solo che in quanto bresciano mi stupisco, non so, di gente che arriva dall'altra parte del mondo per farsi un bagno sul lago di Garda, sul lago di Iseo, oppure per godersi le montagne, gente dall'Inghilterra che arriva per godersi la Francia Corta. Quindi siamo veramente ricchi, abbiamo un territorio meraviglioso e noi ce lo godiamo, ma adesso ci stiamo rendendo conto che piace a tutti, questo grazie anche magari, non so, al lavoro di chi è addetto ai lavori nel turismo, ma anche grazie ad Instagram. Quante volte noi stessi prendiamo spunto per una vacanza, un weekend, una gita fuori porta perché abbiamo visto una storia Instagram con una chiesa bellissima, un cielo stellato. Ecco, succede spesso, io perlomeno sfrutto tutto questo. Va bene, abbiamo ancora un'ora a nostra disposizione, quindi mi raccomando, rimanete con noi fino alle 12. Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi, il sottoscritto. E tra l'altro oggi è il compleanno di Mogol, 90 anni, quindi avremo un pezzo meraviglioso, secondo me uno dei più belli scritti da Mogol. Ma non solo, vorremmo toccare anche la musica, non solo le parole, anche la musica, perché chiaramente anche le parole raccontano, ma la musica forse spesso ancor di più. Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: MG. Find your more.
13: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Infortuni e morti sul lavoro, Brescia tra le aree più colpite della Lombardia. L'analisi della UIL sui dati dell'INAIL, 15 vittime e oltre 8.000 infortuni nei primi sei mesi del 2026. Dati che, secondo il coordinatore territoriale della UIL, Mario Bailo, evidenziano una situazione preoccupante che necessita di controlli stringenti, maggiori risorse per la prevenzione e un impegno corale per frenare questo massacro. Perché se è vero che la sicurezza del lavoro deve essere una priorità, è altrettanto vero che per raggiungerla serve un'educazione al lavoro sicuro, che spesso si limita solo alle buone intenzioni. La linea verde è sbarcata in America. Lo scorso anno il gruppo agroalimentare di Manerbio, con oltre 390 milioni di fatturato, ha fatto inizialmente il suo ingresso nel mercato canadese, portando i prodotti di marchio DMDC nella grande distribuzione del Quebec, e a fine novembre ha costituito in Ohio, nel nord-est degli Stati Uniti, una società con il supporto di Seamest, sotto la cui insegna verrà presto avviata la produzione di zuppe e altri prodotti freschi. Questa operazione è risultato di una strategia ben ponderata e delineata grazie ad uno studio durato per anni, racconta con legittimo orgoglio l'amministratore delegato Domenico Battagliola. La scelta dell'Ohio è motivata dalla forte tradizione agricola della regione. Nei giorni scorsi a Vestone un intervento degli agenti si è concluso con una doppia contestazione penale e amministrativa nei confronti di due persone che viaggiavano a bordo dello stesso veicolo. Durante il controllo l'automobilista ha mostrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica ed è stato quindi sottoposto ad un pretest per la ricerca di sostanze stupefacenti, risultato positivo. Gli agenti gli hanno successivamente chiesto di recarsi in ospedale per effettuare gli accertamenti clinici definitivi, ma l'uomo si è rifiutato, aggravando così la propria posizione. Il codice della strada equipara infatti il rifiuto di sottoporsi agli esami alla fascia di reato più grave prevista in questi casi. Per il conducente è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, con le conseguenti sanzioni penali previste dalla normativa, oltre al ritiro immediato della patente, alla successiva sospensione del documento di guida e alla decurtazione di 10 punti. Meteo: dopo aver archiviato il secondo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica bresciana, luglio ha chiuso al quarto posto e agosto finora è stato accompagnato da anomalie termiche a senso unico. La prima metà del mese ha portato con sé numeri davvero clamorosi. La media delle temperature massime è stata di 37 gradi e la soglia dei 38 è stata superata ben 5 volte. In particolare merita un cenno il picco dei 39,4 misurato nel pomeriggio del 6 agosto. Si tratta del valore più alto mai raggiunto in città dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra. Se parliamo di minime, dobbiamo prendere atto che le notti tropicali sono ormai diventate un'abitudine. Solo ieri, dopo tre settimane di attesa, la colonnina di Mercurio è riuscita a scendere sotto i 20 gradi. La media della prima metà di agosto, a conti fatti, è stata di 29,9. Lo stesso periodo nella bollente estate del 2003 chiuse a 30 gradi. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
3: State ascoltando Buongiorno Agosto

dato che fulminacci da questo Sanremo 2026, pam, è sparato in tutta la programmazione con ogni singolo che ne esce. Ci piace parecchio fulminacci, maledetto me, nello spazio dedicato al mese di agosto, quindi buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Buona mattinata a tutti voi. Devo stare attento a non dire buon pomeriggio perché sono abituato al free pass nel pomeriggio, ma per queste due settimane rimarremo insieme. Mi fa tanto piacere conoscere tutti voi, perché è vero che molte volte magari la mattina qualcheduno riesce a seguire la radio, il pomeriggio no, viceversa, oppure semplicemente la mattina è più libero e riesce ad interagire tramite WhatsApp, appunto al 334 907 9007, come Simone, che saluto, della zona del Lago di Garda, che bella zona, e poi anche Monica. Detto questo, quanto mi piace intrecciare le cose che magari non ci azzeccano, no? Magari anche sapori nella cucina e nei piatti, quindi magari non so, mettere un frutto nell'insalata o l'uvetta passata, l'uvetta sultanina nelle polpette, queste cose qua che creano contrasto. E adesso vi creo un contrasto nella programmazione radiofonica, perché parleremo di una canzone, di una musica meravigliosa che tutti conosciamo, però veramente è come entrare in una bolla. Innanzitutto Ennio Morricone, che ci ha lasciato 6 anni fa circa, era 2020, ha composto delle canzoni meravigliose, ma in modo particolare voglio passarvi e voglio farvi conoscere per bene questo pezzo del 1968. E Ennio Morricone scrisse questa musica per un grandissimo film di Sergio Leone, e il tema che conosciamo tutti è quello dolcissimo, quasi sospeso, ed è legato ad un personaggio che era Jill, interpretato dalla bellissima Claudia Cardinale. E quella voce meravigliosa che sentiamo nel pezzo, ovvero C'era una volta il West, in realtà sembra arrivare da lontanissimo. Non canta, non dice nessuna parola. La voce era di Edda Dell'Orso, ma Morricone usa la sua voce come un vero strumento musicale, quindi a tutti gli effetti fa parte della colonna sonora del film C'era una volta il West. E altra cosa da raccontare, che secondo me vale la pena citare, è che Morricone scrisse questa canzone ancora prima che il film venisse girato, perché Sergio Leone glielo chiese, disse: scrivimi una musica, poi voglio farlo vedere, voglio farla sentire a tutti gli attori, e lì si devono adattare alla tua musica. Quindi durante le riprese Leone faceva sentire, ascoltare la musica agli attori, e lo raccontò lo stesso Morricone nell'intervista. Leone gli chiese di comporre e registrare la partitura prima delle riprese, quindi in un certo senso non è la musica che accompagna le immagini di Sergio Leone, sono le immagini in realtà che nascono attraverso la musica. Come ho detto, entriamo in questa bolla con C'era una volta il West, 1968, Morricone.

Che musica, ragazzi, eh? E tra l'altro questa voce è la voce di Edda Dell'Orso, la possiamo sentire ancora perché Edda Dell'Orso è viva, probabilmente a 91 anni non avrà più questa voce. È nata a Genova il 16 febbraio del 1935, è proprio lei che diede questi vocalizzi all'interno di C'era una volta all'Oeste e rese straordinaria questa meravigliosa melodia.

guardato con che vita meravigliosa. Ragazzi, siete riusciti a vedervi una stella cadente quest'estate? Io zero, proprio zero, cioè non sono riuscito ad esprimere un desiderio perché non ho visto nessuna stella cadente, quindi datemi dritte in quali altri modi si possono realizzare i desideri. Non so se si vede un asino volare, può essere, perché di stelle cadenti proprio quest'anno zero. Notte di San Lorenzo, in realtà non sono nemmeno stelle cadenti, sono minuscoli frammenti di polvere e roccia lasciati lungo la sua orbita dalla cometa Swift-Tuttle, quando attraversa la Terra, quindi questa scia, questi frammenti entrano nell'atmosfera ad altissima velocità e producono queste scie luminose, quelle che vediamo in cielo e quelle che noi crediamo siano stelle cadenti. E poi c'è un aneddoto carino, romantico, sul discorso di San Lorenzo, perché si diceva un tempo che queste gocce luminose che noi vediamo in realtà fossero le lacrime di San Lorenzo, che è stato martirizzato proprio il 10 agosto nell'anno del 258. Detto questo, io so che c'è un Lorenzo a Gussago che si è svegliato piuttosto tardi, in questo momento sta facendo colazione, quindi io immagino in realtà tutti gli amici che stanno già preparando il pranzo, invece c'è qualcheduno che sta facendo colazione. Beato te, Lorenzo. Bellissima Annalisa in Buongiorno Agosto.

0: sono le 11:29 minuti, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci, ma abbiamo mezz'ora a disposizione, quindi devo accelerare come in WhatsApp e mettere la modalità per 1.5 per 2. Parlerò più velocemente per riuscire a raccontarvi tutto, anche perché voglio passare una canzone bellissima di Mogol. Oggi è il suo compleanno, 90 anni, e di Lucio Battisti. Merita davvero. Quindi lo facciamo dopo le notizie dall'Italia e dall'estero con Andrea Lombardi fino alle 12. Buongiorno agosto.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Giornale orario, edizione nazionale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8 ora locale nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

la testa gira, Fred De Palma. Cioè, io credo voi non siate riusciti a rimanere fermi, almeno avete tenuto il tempo con il dito, con il pollice, con il piede. Dai, è impossibile rimanere immobili quando c'è un ritmo con questi BPM. Allora, detto questo, ancora una volta buona mattinata da Andrea Lombardi in questo mese di agosto, lo ribadisco, rimarremo insieme tutte le mattine dalle 9 alle 12. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Volevo salutare anche Daniele, Walter, Monica, Simona, Anna, e un saluto anche a Flavia, grazie per esserci e grazie per palesarvi. Ora però voglio regalarvi una canzone meravigliosa. Abbiamo detto che Mogol ieri ha compiuto 90 anni, quindi tanti auguri di buon compleanno a questa grande mente, a questo grandissimo poeta. E in realtà il suo vero nome non è Mogol, è un nome d'arte. Il suo vero nome, se non sbaglio, è, adesso non ricordo nemmeno, come si chiama? Rapetti, no? Una cosa di questo genere. Beh, comunque la SIAE disse no, è un nome, è un cognome che è troppo banale. Sì, Giulio Rapetti. Quindi trovati un nome d'arte. Inizialmente compose firmando i pezzi Mogol e poi divenne talmente famoso che non aveva senso cancellare il nome Mogol dalle canzoni e mettere il suo Giulio Rapetti. Quindi per tutta la vita è andato avanti componendo musica e canzoni con Mogol. Voglio parlarvi però di una canzone, anzi voglio farvi ascoltare una canzone del 1973. Secondo me è meravigliosa, una delle più belle in assoluto. La cosa interessante è che non parla però di un semplicemente di un amore romantico. Mogol, attraverso le parole, racconta una persona che ha paura di vivere fino in fondo e un'altra invece che cerca di trascinarla oltre quelle paure. C'è una collina che diventa quasi il simbolo di un luogo da raggiungere insieme, oltre le convenzioni, oltre i timori, oltre quello che gli altri si aspettano da noi. Questa canzone probabilmente l'avete già identificata, è La collina dei ciliegi, Lucio Battisti.

0: Ragazzi, vi prego, ditemi attraverso WhatsApp al 334-907-9007 se sono solo io innamorato di questa canzone o anche voi la trovate incredibilmente meravigliosa. Un trattato di filosofia, cioè dice delle grandissime verità. Io la trovo veramente straordinaria. E quindi è importante cercare la luce dentro di noi, ma non significa convincersi che vada sempre tutto bene, eh? Cioè significa anche ritrovare quella parte di noi che sa ancora desiderare, scegliere, avere curiosità, immaginare qualcosa che vada oltre la paura. E quante volte ci è stato detto che siamo bianco e nero, quindi conviviamo e condividiamo queste due realtà, e non è per forza di cose dobbiamo cacciare il nero da noi o il bianco da noi, dobbiamo conviverci in un modo o nell'altro e chiaramente evolvere. Forse cercare la luce dentro di noi non significa non avere più zone d'ombra, significa semplicemente non lasciare che siano proprio loro a decidere dove andare.
1: Andrea Lombardi.

0: Moving to the Sun nel nostro spazio alle 11.48 in diretta su Radio Brescia 7 con Andrea Lombardi. Buongiorno agosto, buongiorno Brescia, diceva il nostro Ettore Ravelli, che voglio salutare magari all'ascolto, il grande Ettore. Mi sento un po' Ettore oggi, ma anche un po' Alex, anche un po' Maddalena Damini, anche un po' Giorgio, insomma tutti quelli che hanno vissuto bene o male la mattina. A me capita raramente qui in diretta radiofonica sulla nostra radio, però tanti anni fa, quando ero un ragazzino, ricordo che trasmettevo dalle 7 alle 9 ed erano levatacce, specie perché adesso io mi sveglio comunque alle 6 essendo anziano, ma da ragazzo mi svegliavo tardi, quindi era un po' una lotta tutto questo, no? Cioè oggi mi verrebbe abbastanza semplice, credetemi che a 18 anni era piuttosto difficile. Detto questo, 334 907 9007, prima vi ho fatto sentire la canzone di Lucio Battisti, La collina dei ciliegi, e vi ho detto vi prego ditemi tramite WhatsApp al 334 907 9007 se piace solo a me, se solo io impazzisco per queste parole, perché le trovo veramente magiche, un trattato di filosofia. E sono arrivati dei messaggi, volevo salutare Patrizia, volevo salutare Luigi che ha detto che si è emozionato, e questa è una cosa bellissima, cioè veramente emozionarsi per una canzone, per un tramonto, per un gesto, e qui insomma alla IA, all'intelligenza artificiale, facciamo fare due giri, eh. Poi un saluto anche a Miriam, poi scusa Andrea se intervengo di nuovo, ma non ho resistito, l'ho cantata a squarciagola pure con le finestre aperte, spettacolare, emozione pura. Elisabetta, grazie Elisabetta. Ecco, io pensavo, no, quando se nel mio lavoro tutti noi riusciamo già solo a regalare un'emozione ad uno di voi, abbiamo già vinto, ci siamo già guadagnati la pagnotta. Quindi grazie a Lucio Battisti io oggi mi sono guadagnato la pagnotta, però voglio bissare, perché se ci siamo emozionati con lui, ora ci emozioniamo anche con lei. Una voce straordinaria, una vita incredibile, sofferta, Mia Martini, Minuetto.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: emoziona, non c'è niente da fare. La canzone è bellissima, ma se avesse cantato anche il ballo del qua qua probabilmente avremmo pianto, perché la sua voce, la sua interpretazione, questa voce graffiante ci conquista. E poi sapendo un po' anche il risvolto triste del suo, della sua vita. Minuetto, una di quelle canzoni intense, 1973, scritta da Franco Califano, e Califano racconta questa relazione profondamente sbilanciata, perché c'è questa donna innamorata di un uomo che in realtà va, viene, insomma, quando si dice questo non è un albergo, ecco, una cosa di questo genere. Il titolo Minuetto è geniale perché il minuetto è una danza antica, elegante, che è fatta di passi e movimenti ben precisi, prestabiliti. Qui c'è la metafora, no? Quindi il rituale sempre uguale di questa coppia, come se fosse appunto questo ballo identico, preciso e metodico. Detto questo, io mi stupisco sempre di quanto possa un uomo riuscire a capire una donna, perché se ascoltate le parole tu dici dai vabbè, è scritto da una donna questa canzone, ma ce ne sono tantissime altre, no? Mi viene da pensare per esempio anche Almeno tu nell'universo, che venne scritta da Bruno Lauzi, sempre interpretata da Mia Martini, ma anche Quello che le donne non dicono, ragazzi, cioè Fiorella Mannoia canta una canzone che rappresenta le donne, e tu anche da uomo l'ascolti, dici sì, è lei che sta raccontando questo, perché è troppo nel DNA femminile quello che sta dicendo. Invece no, è stato scritto da Enrico Ruggeri, oppure Quando nasce un amore di Anna Oxa, scritto da Alberto Salerno, poi ancora tantissime canzoni di Mina di Alberto Testa, ma tante ancora pure Grande Grande, oppure canzoni di Ornella Vanoni, di Bruno Lauzi, Patti Pravo, anche questa, Pensiero stupendo, cioè tu dici, ascolti Patti Pravo e dici è il cervello di questa donna straordinaria, in realtà è il cervello di Vano Fossati che racconta tutto questo. Quindi straordinari questi uomini che hanno raccontato le donne, il genere femminile, nella maniera come possiamo dire più autentica. Ma è anche vero che in tutti noi uomini c'è una parte femminile, in tutte le donne c'è una parte maschile, non bisogna vergognarsene, anzi bisogna renderla autentica per riuscire a capirci meglio l'un l'altro. Detto questo, io mi fermo qui, vi saluto, vi abbraccio, buongiorno agosto, torna domani dalle 9 alle 12 con Andrea Lombardi, quindi buona musica su Radio Brescia 7, un abbraccio.
1: Avete ascoltato Buongiorno agosto.
2: Spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
14: Lo sai invece chi resta? Conad.
15: Via via.
14: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
13: Lunedì e martedì punti doppi.
14: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
13: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
14: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
13: Conad, tutto agosto con te.
14: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Sai Fanghetti? Affari perfetti.
15: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
10: Da Fanghetti, affari perfetti.
16: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
17: Brescia 7 Time.
18: Time o'clock.
17: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
19: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
20: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Kiss.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Brescia 7, On The Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG, find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Magica. Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. E caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragossa a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendi le due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
15: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7, Sunshine and Happiness. Sunshine and Happiness.
1: Radio Brescia 7, 7. Sunshine and Happiness.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accorti.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale Orario, edizione locale.
8: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Infortuni e morti sul lavoro a Brescia tra le aree più colpite della Lombardia. L'analisi della UIL sui dati dell'INAIL, 15 vittime e oltre 8.000 infortuni nei primi sei mesi del 2026. Dati che, secondo il coordinatore territoriale della UIL, Mario Bailo, evidenziano una situazione preoccupante che necessita di controlli stringenti, maggiori risorse per la prevenzione e un impegno corale per frenare questo massacro. Perché se è vero che la sicurezza del lavoro deve essere una priorità, è altrettanto vero che per raggiungerla serve un'educazione al lavoro sicuro, che spesso si limita solo alle buone intenzioni. La linea verde è sbarcata in America. Lo scorso anno il gruppo agroalimentare di Manerbio, con oltre 390 milioni di fatturato, ha fatto inizialmente il suo ingresso nel mercato canadese portando i prodotti di marchio DMDC nella grande distribuzione del Quebec, e a fine novembre ha costituito in Ohio, nel nord-est degli Stati Uniti, una società con il supporto di Seamest, sotto la cui insegna verrà presto avviata la produzione di zuppe e altri prodotti freschi. Questa operazione è risultato di una strategia ben ponderata e delineata grazie ad uno studio durato per anni, racconta con legittimo orgoglio l'amministratore delegato Domenico Battagliola. La scelta dell'Ohio è motivata dalla forte tradizione agricola della regione. Nei giorni scorsi a Vestone un intervento degli agenti si è concluso con una doppia contestazione penale e amministrativa nei confronti di due persone che viaggiavano a bordo dello stesso veicolo. Durante il controllo l'automobilista ha mostrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica ed è stato quindi sottoposto ad un pretest per la ricerca di sostanze stupefacenti, risultato positivo. Gli agenti gli hanno successivamente chiesto di recarsi in ospedale per effettuare gli accertamenti clinici definitivi, ma l'uomo si è rifiutato, aggravando così la propria posizione. Il codice della strada equipara infatti il rifiuto di sottoporsi agli esami alla fascia di reato più grave prevista in questi casi. Per il conducente è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, con le conseguenti sanzioni penali previste dalla normativa, oltre al ritiro immediato della patente, alla successiva sospensione del documento di guida e alla decurtazione di 10 punti. Meteo: dopo aver archiviato il secondo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica bresciana, luglio ha chiuso al quarto posto e agosto finora è stato accompagnato da anomalie termiche a senso unico. La prima metà del mese ha portato con sé numeri davvero clamorosi. La media delle temperature massime è stata di 37 gradi e la soglia dei 38 è stata superata ben 5 volte. In particolare merita un cenno il picco dei 39,4 misurato nel pomeriggio del 6 agosto. Si tratta del valore più alto mai raggiunto in città dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra. Se parliamo di minime, dobbiamo prendere atto che le notti tropicali sono ormai diventate un'abitudine. Solo ieri, dopo 3 settimane di attesa, la colonnina di Mercurio è riuscita a scendere sotto i 20 gradi. La media della prima metà di agosto, a conti fatti, è stata di 29,9. Lo stesso periodo nella bollente estate del 2003 chiuse a 30 gradi. E questa era l'ultima notizia.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
10: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: MG, find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
2: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera, e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
2: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: MG. Find your more.
11: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
12: Hai guardato il volantino prima, vero?
13: Compralo subito, è 3x2.
12: Il 3x2 finisce stasera?
13: L'hai presa la Fidelity Card?
14: Con la Fidelity Card ti costa meno.
13: Hai visto che è sotto costo?
12: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
15: Fare la spesa non deve essere complicato.
0: Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
11: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
12: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
13: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
14: Giornale orario, edizione locale.
15: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Infortuni e morti sul lavoro Brescia tra le aree più colpite della Lombardia. L'analisi della UIL sui dati dell'INAIL, 15 vittime e oltre 8.000 infortuni nei primi sei mesi del 2026. Dati che, secondo il coordinatore territoriale della UIL, Mario Bailo, evidenziano una situazione preoccupante che necessita di controlli stringenti, maggiori risorse per la prevenzione e un impegno corale per frenare questo massacro. Perché se è vero che la sicurezza del lavoro deve essere una priorità, è altrettanto vero che per raggiungerla serve un'educazione al lavoro sicuro, che spesso si limita solo alle buone intenzioni. La linea verde è sbarcata in America. Lo scorso anno il gruppo agroalimentare di Manerbio, con oltre 390 milioni di fatturato, ha fatto inizialmente il suo ingresso nel mercato canadese portando i prodotti di marchio DMDC nella grande distribuzione del Quebec e a fine novembre ha costituito in Ohio, nel nord-est degli Stati Uniti, una società con il supporto di Seamest, sotto la cui insegna verrà presto avviata la produzione di zuppe e altri prodotti freschi. Questa operazione è risultato di una strategia ben ponderata e delineata grazie ad uno studio durato per anni, racconta con legittimo orgoglio l'amministratore delegato Domenico Battagliola. La scelta dell'Ohio è motivata dalla forte tradizione agricola della regione. Nei giorni scorsi a Vestone un intervento degli agenti si è concluso con una doppia contestazione penale e amministrativa nei confronti di due persone che viaggiavano a bordo dello stesso veicolo. Durante il controllo l'automobilista ha mostrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica ed è stato quindi sottoposto ad un pretest per la ricerca di sostanze stupefacenti, risultato positivo. Gli agenti gli hanno successivamente chiesto di recarsi in ospedale per effettuare gli accertamenti clinici definitivi, ma l'uomo si è rifiutato, aggravando così la propria posizione. Il codice della strada equipara infatti il rifiuto di sottoporsi agli esami alla fascia di reato più grave prevista in questi casi. Per il conducente è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, con le conseguenti sanzioni penali previste dalla normativa, oltre al ritiro immediato della patente, alla successiva sospensione del documento di guida e alla decurtazione di 10 punti. Meteo, dopo aver archiviato il secondo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica bresciana, luglio ha chiuso al quarto posto e agosto finora è stato accompagnato da anomalie termiche a senso unico. La prima metà del mese ha portato con sé numeri davvero clamorosi. La media delle temperature massime è stata di 37 gradi e la soglia dei 38 è stata superata ben 5 volte. In particolare merita un cenno il picco dei 39,4 misurato nel pomeriggio del 6 agosto. Si tratta del valore più alto mai raggiunto in città dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra. Se parliamo di minime, dobbiamo prendere atto che le notti tropicali sono ormai diventate un'abitudine. Solo ieri, dopo 3 settimane di attesa, la colonnina di Mercurio è riuscita a scendere sotto i 20 gradi. La media della prima metà di agosto, a conti fatti, è stata di 29,9. Lo stesso periodo nella bollente estate del 2003 chiuse a 30 gradi. E questa era l'ultima notizia.
11: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
16: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
17: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
18: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
19: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. And now, for the thousands in attendance and the millions.

0: www.radioticino.it.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
4: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario, edizione locale.
9: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Infortuni e morti sul lavoro a Brescia tra le aree più colpite della Lombardia. L'analisi della UIL sui dati dell'INAIL, 15 vittime e oltre 8.000 infortuni nei primi sei mesi del 2026. Dati che, secondo il coordinatore territoriale della UIL, Mario Bailo, evidenziano una situazione preoccupante che necessita di controlli stringenti, maggiori risorse per la prevenzione e un impegno corale per frenare questo massacro. Perché se è vero che la sicurezza del lavoro deve essere una priorità, è altrettanto vero che per raggiungerla serve un'educazione al lavoro sicuro, che spesso si limita solo alle buone intenzioni. La linea verde è sbarcata in America. Lo scorso anno il gruppo agroalimentare di Manerbio, con oltre 390 milioni di fatturato, ha fatto inizialmente il suo ingresso nel mercato canadese portando i prodotti di marchio DMDC nella grande distribuzione del Quebec, e a fine novembre ha costituito in Ohio, nel nord-est degli Stati Uniti, una società con il supporto di Seamest, sotto la cui insegna verrà presto avviata la produzione di zuppe e altri prodotti freschi. Questa operazione è risultato di una strategia ben ponderata e delineata grazie ad uno studio durato per anni, racconta con legittimo orgoglio l'amministratore delegato Domenico Battagliola. La scelta dell'Ohio è motivata dalla forte tradizione agricola della regione. Nei giorni scorsi a Vestone un intervento degli agenti si è concluso con una doppia contestazione penale amministrativa nei confronti di due persone che viaggiavano a bordo dello stesso veicolo. Durante il controllo l'automobilista ha mostrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica ed è stato quindi sottoposto ad un pretest per la ricerca di sostanze stupefacenti, risultato positivo. Gli agenti gli hanno successivamente chiesto di recarsi in ospedale per effettuare gli accertamenti clinici definitivi, ma l'uomo si è rifiutato, aggravando così la propria posizione. Il codice della strada equipara infatti il rifiuto di sottoporsi agli esami alla fascia di reato più grave prevista in questi casi. Per il conducente è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, con le conseguenti sanzioni penali previste dalla normativa, oltre al ritiro immediato della

0: patente, alla successiva sospensione del documento di guida e alla decurtazione di 10 punti. Meteo, dopo aver archiviato il secondo mese di giugno più caldo di tutta la serie storica bresciana, a luglio ha chiuso al quarto posto e agosto finora è stato accompagnato da anomalie termiche a senso unico. La prima metà del mese ha portato con sé numeri davvero clamorosi. La media delle temperature massime è stata di 37 gradi e la soglia dei 38 è stata superata ben 5 volte. In particolare merita un cenno il picco dei 39,4 misurato nel pomeriggio del 6 agosto. Si tratta del valore più alto mai raggiunto in città dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra. Se parliamo di minime, dobbiamo prendere atto che le notti tropicali sono ormai diventate un'abitudine. Solo ieri, dopo 3 settimane di attesa, la colonnina di Mercurio è riuscita a scendere sotto i 20 gradi. La media della prima metà di agosto, a conti fatti, è stata di 29,9. Lo stesso periodo nella bollente estate del 2003 chiuse a 30 gradi. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per il
1: 7. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. Ed è tutto. A più tardi.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Fritz Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: www.radioticino.it. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via, via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo Edizione Nazionale.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato ampa, alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura a nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso, una vittima anche a Rovereto. In Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi.

0: estivi con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: We'll be right back.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Salotti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendi le due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: got back to the bar girl one time.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia traballi professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125. A Sarezzo, Brescia, Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Midsummer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.
7: Salida del vuelo con destino a la...

0: Party on the Rocks.
1: On the Rocks, on the Rocks.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Gerardo Di Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050, per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp.

0: WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora, ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
1: Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
4: Spot. Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7.
6: 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate. Ciao.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Sky.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
3: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
6: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Tech, 7 Art, Utena. Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

0: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125. Vin.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: fantasia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
5: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
6: Welcome aboard. Relax your minds. And stimulate your third eye.